0: Ti si giunta non da, io t'ho fe, io t'ho fe, io t'ho fe, io t'ho fe, io t'ho fe, io t'ho fe, io t'ho fe, io t'ho fe.
1: Oh, boy.
2: Qui chante? Qui joue? Les dessous de la playlist Sound System sont sur France Inter.